famiglia amata, resta il nome alla testa, alla vostra parente.

0: darvi un sermone. Vi domando un minuto d'attenzione. È vero o non è vero che saranno due mesi? Io l'ho fersi lavando una zitella nobile,
1: ricca
0: e bella.
1: È vero.
0: Promettendomi per giunta un bell'assegnamento e alla mia morte quanto possiedo.
1: È vero.
0: Minacciando in caso di rifiuto di seredarvi e a torvi ogni speranza al mogliarmi se duopo.
1: È vero.
0: Orbene, la sposa che v'offersi or son due mesi. Bella.

0: con una spiantata.
1: Rispettate una giovine povera, ma onorata e virtuosa.
0: Siete proprio deciso?
1: Irrevocabilmente.
0: Ora bene, pensate a trovarvi un alloggio.
1: Così mi dispacciate?
0: La vostra ostinazione d'ogni impegno mi scioglie. Fatevi provvedere, io prendo moglie.
1: Prendere moglie?
0: Sì, signore!
1: Voi?
0: Quel messo in carne!

0: Cornito Pasquale da Cornito possidente, qui presente in carne ed ossa, qui presente in carne ed ossa, d'annunziarvi ho l'alto onore, io Pasquale da Corneto, che mi vado ad almogliare, che mi vado ad almogliare.
1: Voi scherzate!
0: Scherzo, buongiorno!
1: Sì, scherzate!
0: E non vedrete al nuovo giorno, sono il vino stagionato, ma ben molto conservato, e per forza e vigoria me ne sento da prestare. Voi frattanto sì,

0: mano a testa, e persona grave onesta.
1: Oh, per tale!
0: Consultatela!
1: È già bello e consultato!
0: Vi sconsiglia!
1: Anzi, al contrario, mi incoraggia!

0: L'amante Ernesto, io tremo.
1: Buone nuove, Norina. Il nostro stratagemma.
0: Me ne lavo le mani.
1: Come? E fu?
0: Leggete.
1: Mia Norina, vi scrivo con la morte del cuore. Lo farem vivo. Don Pasquale ha girato da quel furfante, da quella faccia doppia del dottore. Grazie! Sposa una sua sorella, mi scaccia di sua casa, mi disereda, infine. Amor mi impone di rinunziare a voi, lascio Roma oggi stessa e quanto prima all'Europa. Addio, siate felice. Questo è l'ardente mio voto, il vostro Ernesto. Le solide pazzie!
0: Ma se gli parte!
1: Non partirà, va certo! In quattro salti son da lui, della nostra trama lo metto.

0: Ponsi alle sue voglie, Don Pasquale ha deciso prender moglie.
1: Già mi diceste.
0: Orben, io suo dottore, vistolo così fermo nel proposto, cambio tattica e tosto nell'incontro.

0: una sorella vi può passare per quella, egli non vi conosce. Vi presento, pria che altri mi prevenga. Vi vede, resta cotto.
1: Va benissimo.
0: E caldo, caldo vi sposa. E Carlotto, mio cugino, ci farà da notaro. Ale resta poi. Tocca pensare a voi. Lo fate disperar. Il vecchio impazza, l'abbiamo a discrezione.

Solo cande il nostro imbroglio, Don Pasquale a corbellar. Solo tende il nostro imbroglio, Don Pasquale a corbellar. Voi sapete se del resto sono amico belli voglio. Lo sapete, solo tende il nostro imbroglio, Don Pasquale a corbellar. Don Pasquale, Don Pasquale, Don Pasquale a corbellar.

Quando avrete introdotto il dottor Malatesta e chi è con lui? Ricordatevi bene, nessuno ha più da entrare. Guai se lasciate rompere la consegna. Adesso andate. Per un uomo sui 70, zitto, che non mi senta la sposina, convien dir che son lesto e ben portante. Con questo boccon poi di toilette alcun vien.

0: ma quel velo
1: non osaria, son certo, a sembiante scoperto parlare un uom. Prima l'interrogate, vedete se nei gusti vi incontrate. Poscia vedrem.
0: Capisco, andiamo. Coraggio. Posto che ho l'avvantaggio, anzi, il signor Fratesta, no, no, no, no, no, il dottor Malatello, cioè, voleva dire...
1: Fratesta,

0: Vole a dire che alla sera la signora avrà la compagnia.
1: Niente affatto. Al convento si stava sempre soli.
0: Qualche volta al teatro.
1: Non so che cosa sia, ne so per bravo.
0: Sentimenti che io lodo, ma il tempo o puoi passarlo in qualche modo.
1: Cucine.

0: consente, è vostra.
1: Accubio, beato me.
2: Ne avvedrai fra poco.
1: Col presto per notaro.
0: Per

marre, eccetera. Sofronia va la testa, Domicile, eccetera, con tutto quel che resta. E l'altra parte, eccetera, Pasquale, la Corneta, eccetera, eccetera, ai titoli se non li consueto, eccetera.

0: presto. Di qual privato che chiederà, di quanto egli possiede, immobili ed immobili, dona tra gli vie cere, alla studenta che chiederà, sua moglie diventissima, finora la metà. Sta scritto, intende l'ordina, no, che sia riconosciuta, votri a questa casa fuori, fuori, padrona ampia, assoluta, che sia da tutti i singoli di casa riverita, vita, vita ed obbedita, vita, e la fedeltà.
1: Viva il vostro cuore, questa

Maria, si tratta di segnar. Non vedo i testimoni, un solo non posso.

0: è quella.
1: Ma questo non può stare,
0: figliuolo, mi far gene, figliuolo, mi far gene. È tutto per tuo bene, tutto per tuo bene. Se vuoi Norina perdere, non hai che seguitar.
1: Soprano, soprano,
0: mi far gene, figliuolo, mi far gene.

0: paga.
1: Oh, bella,
0: poi? A dirla qui fra noi, non pago mica.
1: No?
0: No, sono non so padrone.

0: l'amo io? Io! Santo, tradito, sono tradito, sono tradito, perfecciato, perfecciato. Mille furie, mille furie, mille furie, mille furie di tormento. Questo inferno anticipato non lo voglio sopportare. Questo inferno anticipato non lo voglio sopportare. Non lo voglio sopportare, non lo voglio sopportare. Sono morto.
1: Ma vedi, morito, ma vedi, morito, ma vedi, morito.

0: la casa è mal disposta,
1: sì.
0: Sono anticaglia i mobili,
1: sì.
0: Un pranzo per 50,
1: sì.
0: Un salto gioielliere, la casa è il pranzo, sì,
1: sì, sì,
0: sì. Ah, ah. Sopradito, sopradito, sopradito, befecciato, befecciato. Mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille furie, mille fur

vediamo. Alla modista, 100 scudi, obbligato. Al carrozziere, 600, poca roba. 950 al gioielliere. Per cavalli, al demonio i cavalli, i mercanti e i

arrivederci presto all'ospedale. Che cosa vorrà dir questa gran gala? Uscir sola quest'ora nel primo dì di nozze, debbo opporvi a ogni costo ed impedirlo. Ma si fa presto a dirlo, colei ha certi occhiacci,

vita, Don Pasquale. Hai per romperti la testa, hai per romperti la testa. Altro affare non ti resta.

qualche nota di cuffie e di berretti che la signora qui lasciò per caso. Adorata Sofron, ehi, ehi, che affare questo? Fra le 9 e le 10 della sera sarò dietro il giardino dalla parte che guarda a settentrione. Per maggior precauzione fa, se puoi, di introdurmi per la porta segreta. A noi daran ricetto sicuro l'ombre del boschetto. Mi scordavo di dirti che annunzierò cantando il giunger mio. Mi raccomando, il tuo fedele. Addio. Questo è troppo. Costei mi vuol morto arrabbiato. Ma non ne posso più. Perdo la testa. Ci chiami malatesta? Correte.

0: Vedi, sta bene. Ora in giardino scendo fuori la mia porte.
1: Mentre io fo qui la mia, soprattutto che il vecchio non ti conosca.
0: Non temere.
1: Appena venir ci senti.
0: Su il mantello e via.
1: Ottimamente.
0: Arrivederci.

Questa repentina chiamata mi prova che il biglietto del convegno notturno ha fatto effetto. Eccolo, come è passato.

0: Pasquale, ogni atomo in me vedete col morto che cammina.
1: Non mi fate languire a questo modo.
0: Pensare che per un misero puntino mi son ridotto a questo. Mille norine avessi dati a Ernesto.
2: Cosa buona sapete?
1: Mi spiegherete al fin.
0: Mezza entrata d'un anno, in cuffia parfumata, ma questo è nulla.
1: E poi
0: la signorina vuole andare a teatro. Oppongo con le buone, non intende ragione e sonderiso comando. E con la mano mi dà sul viso.
1: Uno schiaffo.
0: Uno schiaffo, sì, signore. Lo schiaffo è nulla. Vedi peggio ancora. Leggete.
1: Io son di Sasso.
2: Secondiamo.
1: Ma come? Mia sorella si sa già buona e bella.
0: Sarà buona per voi, per me? No, certo.
1: Che sia colpevole, sono ancora incerto.
0: Io son così sicuro del delitto che m'ho fatto chiamare espressamente. Qual testimonio della mia vendetta?
1: Va bene, ma riflettete.
0: Ho tutto preveduto, ma aspettate.

Chieti, chieti, l'antinente nel giardino discendiamo. Prendo me con la mia gente, prendo me con la mia gente, il boschetto circondiamo. E la coppia sciagurata, a mia gente,

saperlo, il momento conduciata e la coppia sciagurata a un mio cenno imprigionata, senza perdere un momento conduciata al podestà, senza perdere un momento conduciata al podestà, senza perdere un momento conduciata dal podestà. Io direi sentito un poco, noi due soli, noi due soli, noi due soli andiamo sul loco. Nel boschetto ci appostiamo, noi due soli ci appostiamo e da tempo ci mostriamo. E c'è bene.

ci facciam dei due promettere bella cosa destina, ci facciam dei due promettere bella cosa destina, ci facciam dei due promettere bella cosa destina. E si fa qua scioglimento, poca pena al tradimento, riflettete mia sorella, vada fuori di casa mia, vada fuori.

0: mondo l'hai da scontare. Vedi se giovino regine che ama le sorrisi intere, gli sospiri e lacrime. Vedi se giovino sorrisi intere, gli sospiri e lacrime. Or voglio prendere la mia rivincita, or voglio prendere la mia rivincita. Se nella trappola voglio arrestare, sì sì, nella trappola voglio arrestare. La mia vendetta già t'ha raggiunto, tutto in un punto l'hai da scontare. Tutto in un punto l'hai da scontare, tutto in un punto l'hai da scontare.
1: Il poverino sogna vendetta, non sa il meschino quel che l'aspetta. In vano freme, in man s'arrabbia, è chiuso in gabbia, non può scappar. In vano accumula progetti calcoli, in vano accumula progetti calcoli, non sa che fabbrica che sono in aria. Nulla di semplice, nulla di semplice, che nella trappola da se medesimo, se nella trappola da se medesimo, nulla di semplice, che nella trappola.

0: lui che stava qui con voi amoreggiando.
1: Signor mio, mi meraviglio, qui non v'era alcuno.
2: E faccia nostra.
0: Che mentir sfacciato.

0: trovati.
1: A quest'ora in giardin. Che facevate?
0: Stavo prendendo il fresco.
1: Il fresco? Oh, donna indegna, fuori di casa mia. Occhio.
0: Signor marito, su che tolle prendete?
1: Uscite e presto. Di mille pompe.
2: Don Pasquale, lasciate fare a me. Solo badate a non smentirmi. Ho carta bianca.
1: È inteso.
0: Che bello adesso viene.
2: Stupor, misto di sdegno.
3: Attenta ben. Sorella, udite. Io parlo per vostro ben. E vorrei risparmiarvi uno sfregio.
0: Come uno sfregio?
2: Benissimo.
3: Domani in questa casa entra la nuova sposa.

0: posto? Don Pasquale, non c'è via. Qui bisogna sposar quei due davvero, se no costei non va.
1: Non mi pare vero.
0: Vedi di casa qualcuno? Ernesto!

0: è un anno assegno di 4.000 scudi.
1: Ah, caro zio, che fia vera!
0: Così torno nel più tempo, dite di sì.
2: Ma pongo!
3: Dio consento! Corri a prender Norina, recala!